0: quella ancora.
1: Prima, sta Dolphin me la tifi tanto. Ma che fiesta, Dolphin, mi ha tenuto in vita come un pinguino.